0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2018.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Quando

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei un

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato!
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
6: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
7: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
8: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Martedì 7 luglio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola per dare uno sguardo ai principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo allora da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm che titola sventata truffa del finto incidente, fermati due responsabili a Dogana, la Guardia di Rocca ferma due truffatori prima che incassino il denaro della vittima. E ancora Treno Bianco-Azzurro, l'associazione TBA, segretario di Stato al Turismo e Territorio replicano a Rete e RF. Expansion Group è premiata per lo spot IRALS, associazione italiana ricerca Alzheimer. E poi ancora lo sport, la quarta edizione del trofeo Enrico Bellofiore si disputerà domani a Dogana. L'informazione di San Marino, per lo Stato un'altra bega da 11 milioni davanti alla CEDU, e in centro pagina la fotonotizia, la querelle del trenino scalda gli animi, ATBA e segreterie di Stato replicano a RF e Rete. E poi ancora Guardia di Rocca sventa la truffa dell'urto fantasma, denunciate ed espulse due persone. Poi ancora tentativi di raggiro via SMS per spillare dati e denaro, massima attenzione. Continuiamo con San Marino, ma dal Corriere Romagna, aggredito con lo spray al peperoncino, poi gli strappano la catenina d'oro. Rapina a Borgo Maggiore, un sessantenne è stato derubato domenica pomeriggio nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi. I due giovani si sono avvicinati fingendosi turisti e chiedendo informazioni per poi dileguarsi. Ancora Trenino Bianco-Azzurro, il governo è tutto in regola, replica delle segreterie a Repubblica Futura e Rete, certificazioni in regola e opera trasparente. E poi in taglio basso Motus Liberi, istituto musicale, servono una nuova sede e più investimenti. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini San Marino, titola La Notte Rossa riempie e regala 25 milioni di euro. Il centenario della Ducati, l'indotto, tante presenze distribuite dai campeggi agli hotel a 5 stelle. In taglio alto, eredità contesa, patrimonio, niente revisione, divisione dei beni dopo il pignoramento. Per il giudice, donazioni, immobili venduti e favoritismi devono stare fuori dal processo. Poi in taglio basso, spray urticante per strappare la catenina, il colpo a Borgo Maggiore, un sessantenne derubato da due rapinatori che si sono finti turisti. Ancora il Corriere Romagna, l'edizione di Forlì e Cesena, titola Casara, Forlì è una città che sta crescendo, economia, le prossime sfide, aerospazio e nautica, settori decisivi per il futuro del territorio. In centro pagina la fotonotizia, Cesena, via Calcinaro dice basta. In taglio alto, Forlì Cesena sale il gradimento dei sindaci, la Tuca è tredicesimo in Italia con il 58,5% dei consensi, Zattini ottiene il 53%. E ancora Cesena, Casa Bufalini, una sfida vincente, il bilancio di 6 anni di attività del laboratorio aperto. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola Preziosi ma a basso costo, il paradosso degli stranieri, il report in provincia, il gap salariale tra italiani e immigrati tocca il 37%. In centro pagina la fotonotizia di un grave incidente successo ieri ad Alfonsine, fatale incidente sulla variante. E poi in taglio alto, colpo alla cassaforte del negozio di arredo, siamo a Ravenna, furto a Fornace Zarattini, rubati i contanti lasciati nel weekend nel punto vendita di Mondo Convenienza. In taglio basso, lotta alle occupazioni abusive in spiaggia, liberati oltre 2000 metri quadri di demanio utilizzati senza concessione, l'operazione lungo il litorale. E continuiamo con il resto del Carlino. Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. E imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente USA. Tajani e Crosetto, non rompiamo l'alleanza, ad Ankara il summit sulle spese militari. In centro pagina la fotonotizia intitolata Lavori e guasti, Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea, giorno da dimenticare sui binari l'Italia è stata di fatto spezzata in due a causa dell'avvio del cantiere per sostituire un ponte ottocentesco sulla linea a Firenze. E ancora in taglio basso Wimbledon e il trio dell'Italia da sogno, Sinner, Cobolli e Paolini ai quarti. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che oggi titola il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato, bufera sulla grazia all'americano Balogun, Trump sì, l'ho chiesta a Infantino e poi da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti, l'UEFA così si perde credibilità. In centro pagina si parla anche dell'incontro tra Spagna e Portogallo che si è conclusa con la vittoria della Spagna. Spagna in festa, Cristiano Ronaldo in lacrime, il gol di Merlino al 91esimo vale i quarti, l'ultima di Ronaldo ai mondiali. E poi ricordiamo anche che gli Stati Uniti sono stati battuti dal Belgio per 4-1, il risultato della partita che si è svolta questa notte alle 2 ora italiana. E mentre oggi sarà la volta di Argentina e Egitto alle 18, Svizzera, Colombia alle ore 22, domani ci sarà anche Francia, Marocco sempre alle ore 22. Concludiamo con la notizia di tennis, l'erba nostra, siamo a Wimbledon, Cobolli perfetto, Paolini Rinata, il sogno continua. Tre azzurri, azzurri ai quarti di finale. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo. Alle 11 vi ricordo l'informazione su Radio San Marino e tra poco arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata e buon ascolto.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di martedì stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone tra la Francia e la penisola iberica, con correnti da nord-ovest sull'Italia che a tratti trasportano qualche nuvolata e stratificata in un contesto caldo ma torrido, con temperature fino a 35-36 gradi sulle pianure interne ma tasse di umidità abbastanza contenuti, qualche grado in meno comunque sulla costa adriatica, con ventilazione in prevalenza debole settentrionale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: 8-7 minuti, la nostra giornata comincia con una certezza: fate attenzione al karma, perché torna veramente come uno tsunami. Ne sanno qualcosa i giocatori degli Stati Uniti, che insomma sono stati cacciati a calci nel deretano dall'Olanda dopo tutto lo scandalo messo in piedi da Trump di Belogun, a cui è stato sospeso, perché adesso oltre al caffè si sospendono anche insomma, no, ecco, le punizioni, diciamo, anzi le espulsioni per essere precisi, facendo perdere una credibilità che scricchiola sempre di più anche al calcio mondiale. Vabbè, ecco, meditate gente, meditate, lo diceva poco fa Anna Gaspari. Risultato: Olanda 4, Stati Uniti 1, quindi... E poi vabbè, per il resto buona giornata per tutti quelli che c'hanno altro stamattina, una montagna di impegni, e poi è già caldo, e poi c'ho da fare, e poi... Ma quelli che sono in vacanza dove sono? Ci sono, ci sono. Buona giornata anche a voi. Estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta

con protagonisti su Radio San Marino alle 9:16 minuti. Buongiorno, bentrovati a tutti coloro che magari ecco hanno acceso la radio in questo momento. Volevo spostarmi con voi a Pisa, dove l'università ha tracciato una linea netta nel tempo, 4 anni per trasformare radicalmente le abitudini degli studenti ma anche dei docenti. L'obiettivo dichiarato, attenzione, è l'ottenimento dello status di smoke free campus entro il 2028, una metamorfosi che non si affida a divieti calati dall'alto, no, ma un ripensamento totale degli spazi e della convivenza, iniziativa che si allinea direttamente con i parametri internazionali dell'agenda ONU 2030, stringendo così un legame indissolubile tra la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ecosistema locale. Quindi, come sempre, scelte importanti e di grande civiltà, naturalmente, oltre che di protezione per la salute degli studenti. Elettra Lamborghini, bam bam, bambina, eccola.

uno dei principali motivi, per esempio, che spingono a scegliere una destinazione, almeno secondo una ricerca di Get Your Guide. Il 68% dei viaggiatori mangia di più durante le vacanze rispetto a quando è a casa, mentre uno su 8 arriva a consumare fino a 5 pasti al giorno all'estero. Non sorprende quindi che gli itinerari dedicati alla cucina siano aumentati addirittura del 20% nel corso del 2025. Roma è prima ovviamente a conquistare la medaglia d'oro, capitale che si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare. 302 corsi, il dato più alto dell'intera classifica. A fare la differenza contribuiscono anche 12 specialità locali con valutazioni superiori a 4 su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschetta, quest'ora è una cosa scorrettissima, lo so. E una delle cose che mi piace di più, che sono i supplì. Non so se mi spiego. Quindi, vabbè, un giretto a Roma, no? Allora, vi consiglio, se andate a Roma, i supplì di Piazza Re di Roma. Una cosa veramente mistica, direi. Taylor Swift di Fade of Ophelia su San Marino.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
2: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Tuscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto. Concerti, shopping fino alle 24 ed extra sconto del 20% sul prezzo in saldo dalle 18 a mezzanotte. Segui i social di San Marino Outlet per il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Mai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Beh, ci siamo, momento novità. Pronti ad accogliere anche qualcosa di speciale, ma del resto ad ogni ora al 30° minuto accade questa sorta di magia grazie al nostro ufficio musica che vi propone quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. Siamo prontissimi e questa è una certezza per quanto riguarda Levante. Ecco il nuovo singolo, si intitola Malia.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. C'è una bellissima iniziativa che è scattata a Barcellona e riguarda l'asfalto delle strade. Noi ce ne accorgiamo dell'asfalto quando praticamente viene rifatto, no? Oppure quando becchiamo una buca. Ecco, c'è da dire che praticamente in questa storia entrano i noccioli di oliva che in Catalogna diventano materiale tecnico dopo essere stati trasformati in biochar o biocarbon, se volete, che è un carbone vegetale stabile ricco di carbonio ottenuto dalla conversione termochimica della biomassa. Qua mi fermo perché i termini, se no scientifici, diventano un po' troppo. Comunque, da questa operazione, da questo lavoro si ottiene un bitume che a quanto pare può sostituire, rispettando l'ambiente, anche l'asfalto, ed è una notizia che sicuramente ha un valore decisamente importante stamattina. Via, ci sentiamo più ricchi. Adesso la nostra compilation, fra poco con Madonna e Sabrina Carpenter e Bring Your Love. Ritroveremo anche Iridillo, ma che piacere, con Mondo Nuovo. Subito Jamalia con Superstar.

Gran bella sorpresa, volevo ringraziare naturalmente il nostro ufficio musica per questa chiusura, ovviamente nella triplette della nostra compilation aperta ufficialmente, lo ricordiamo, da Jamalia, poi abbiamo ritrovato anche Madonna e Sabrina Carpenter, infine Ridillo con Mondo Nuovo, ma il nostro viaggio continua, direi, siamo praticamente nello stesso anno grazie a George Michael, ecco Fast Love.

0: i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda: Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
8: Pronti, perché stiamo per fare un altro dei nostri viaggi nel tempo. Accade ogni ora al 50esimo minuto. In questo caso stiamo per fare un salto nel 1994 per incontrare C.J. Lewis e la sua suite, For My Suite. È il momento della nostra collection su Radio San Marino.
9: Rivivi insieme a noi le

arrivati, sì sì, in tutti i sensi proprio, è arrivato il momento dei saluti, naturalmente l'appuntamento è fissato nuovamente per domani mattina, torno come sempre qui su Radio San Marino a partire dalle 8 per accompagnarvi in questo spicchio di calda giornata d'estate, anche umidiccia, ma vabbè, insomma, ce la possiamo fare. Chiudo, chiudo davvero in bellezza, direi, e lo faccio con Tommaso Paradiso, già, proprio lui, chiamato a caso un po' come quando succedeva che arrivava la prof, apriva il registro e interrogava. I Romantici per una chiusa veramente coi fiocchi, fra poco c'è Katia De Monte con voi fino alla mezza. Ciao!

0: Buongiorno, buongiorno, salutiamo Roberto Bagazzoli che come sempre tutte le mattine ci accompagna qui ad aprire questo nostro spazio, quelli del bicchiere mezzo pieno, sia la tribù che ama le storie, le curiosità, la musica, quei piccoli dettagli che poi riescono a cambiare il modo in cui guardiamo una giornata. Buongiorno è quello della vostra Katia, come sempre fino alle 12.30 qui su Radio San Marino e come tutte le mattine qui a scegliere le parole, quelle giuste magari, ecco, per caricarci un po'. E questa mattina ho scelto una frase di Arthur Schopenhauer che dice: la cosa più difficile non è vedere ciò che nessuno ha visto, ma pensare ciò che nessuno ha pensato davanti a ciò che tutti vedono. Ok, vabbè, dai, un po' quello che facciamo ogni mattina qui, o almeno ci proviamo. Dai, qui non è che facciamo finta che vada sempre tutto bene, semplicemente ci piace osservare le cose da un'angolazione diversa e quindi a volte basta cambiare prospettiva per accorgersi che il bicchiere non era poi così vuoto. E allora dai, prendetevi questi minuti per stare insieme, si comincia dagli Another
1: Estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

la nostra mattinata insieme. Tra l'altro, proprio prima di iniziare vi avevo letto questa frase di Schopenhauer, lo facciamo ogni mattina scegliamo le parole di qualcuno per darci un po' la carica, e diceva: la cosa più difficile non è vedere ciò che nessuno ha visto, ma pensare ciò che nessuno ha pensato davanti a ciò che tutti vedono. E più la rileggo più mi piace, perché in realtà, se ci pensiamo, succede continuamente. Pensate a due persone che assistono alla stessa scena, c'è una fila lunghissima al supermercato, uno sbuffa e dice che giornata, invece l'altro guarda il carrello della signora davanti e scopre che, ne so, un ingrediente che non ha mai visto, glielo chiede e torna a casa con una ricetta nuova. Quindi stessa fila, stesso supermercato, due esperienze completamente diverse. Oppure, che ne so, pensate a quando vi capita di andare sempre nello stesso posto in vacanza, magari la decima estate, nello stesso paese, le stesse strade, gli stessi bar, lo stesso lungomare, poi un giorno girate una via dove non eravate mai passati e scoprite una libreria, una piazzetta, un panorama che era lì da sempre. E, insomma, non è il posto che è cambiato proprio il vostro sguardo. E forse il bicchiere mezzo pieno è proprio questo: non convincersi che tutto sia meraviglioso, ma ricordarsi che anche nelle cose più normali c'è quasi sempre qualcosa che non avevamo ancora notato. E secondo me è proprio lì che la curiosità fa un po' tutta la differenza. E allora, dai, con curiosità noi continuiamo a scoprire la nostra scaletta musicale di oggi, protagonista anche questa Carmen Ferreri in questa estate 2026 con Donne de Fuera.

Il grandissimo Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima. E allora vi chiedo, vi è mai capitato di sentire in realtà un profumo e di ritrovarvi nel giro di un secondo a viaggiare proprio da un'altra parte? Magari, che ne so, nella cucina dei nonni oppure in vacanza tanti anni fa. Non è un'impressione, eh? L'olfatto è il senso veramente più collegato alla memoria emotiva. Per questo un profumo riesce comunque a riportarci indietro nel tempo molto più velocemente di una fotografia. Ed è secondo me incredibile, perché basta aprire una scatola, sentire il profumo della crema solare, del bucato appena steso, e poi lì il nostro cervello, diciamo, ricostruisce un ricordo, o meglio un viaggio intero. Succede con i colori, succede anche con i suoni, ma con gli odori succede veramente ancora più in fretta. Ed è forse anche questo il motivo per cui certe estati non si ricordano tanto con una data, ma si ricordano proprio con un profumo, eh? E chissà qual è la vostra, magari me lo potete fare anche sapere al 335 104 1027.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

sera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Allora, prima di salutarci abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare bella musica insieme, novità musicale su Radio San Marino, e qui c'è un incontro tra due artisti che hanno veramente fatto ballare generazioni di persone. Il risultato ovviamente non può passare inosservato: Gabry Ponte continua ad essere uno dei producer italiani più ascoltati al mondo, e Jovanotti uno di quelli che ogni volta riesce a portare entusiasmo dentro una canzone. Il loro nuovo singolo si intitola Di.

0: estate qui su Radio San Marino, tra le nostre new play anche Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, e siamo arrivati in fondo anche a questa mattina. Mi piace sempre pensare che la radio sia un po' come una chiacchierata tra amici, no? Si parla di musica, di curiosità, di cose serie, di cose leggere, magari anche senza accorgercene. Dai, ci portiamo a casa un'idea nuova, una storia da raccontare. Quindi grazie per aver trascorso questa mattinata insieme a noi, grazie per averci fatto compagnia, per essere entrati anche oggi nella tribù del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia De Monte, vi do appuntamento a domani mattina sempre qui, stesso posto, su Radio San Marino a partire dalla stessa ora alle 10, e vi auguro un buon pranzo, un pomeriggio sereno, e vi aspetto qui. Ciao a tutti, a domani.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026, il primo di sei concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Estate 1994.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone tra la Francia e la penisola iberica, con correnti da nord-ovest sull'Italia che a tardi trasportano qualche nuvolata stratificata, in un contesto caldo ma torrido, con temperature fino a 35-36 gradi sulle pianure interne, ma tasse di umidità abbastanza contenuti, qualche grado in meno comunque sulla costa Adriatica, con ventilazione in prevalenza debole settentrionale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Buongiornissimo da Irol, bentrovati in diretta. Intanto che il mondo resta sospeso tra guerra in Ucraina, tensioni in Medio Oriente, Gaza, Iran e un vertice NATO molto delicato, c'è lo sport che prova a prendersi la scena, perché anche il mondiale in queste ore è diventato terreno di polemica politica. Partiamo proprio dal caso che sta facendo discutere questo mondiale: il giocatore degli Stati Uniti, l'attaccante espulso contro la Bosnia, avrebbe dovuto saltare la partita di questa notte, poi la FIFA ha sospeso la squalifica e Donald Trump aveva chiamato Gianni Infantino chiedendo una revisione del caso, una decisione definita un po' controversa, contestata da Belgio e UEFA, perché ha riaperto questo tema dell'indipendenza delle decisioni sportive. Alla fine però il campo ha parlato: Stati Uniti eliminati, Belgio avanti con un netto 4-1, nell'altra gara di ieri la Spagna ha battuto il Portogallo. Ci dispiace per Cristiano Ronaldo, potrebbe essere stato il suo ultimo mondiale. Oggi Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia, ma qua parleremo di musica, tante novità in arrivo anche questa settimana. A proposito di brani in voga, Talk to You, Another 54 Ultra.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Baby Bird, You're Gorgeous, il 1996 su Radio San Marino, c'è il vostro Erol a tenervi compagnia. Un abbraccio di nuovo virtuale a tutti gli ascoltatori sintonizzati in questo martedì 7 luglio. Facciamo anche gli auguri a Licia Colò e a Stash, e direttamente dai The Colors. Rest in peace a Toto Cotugno, Vittorio De Sica, due grandi italiani che avrebbero compiuto gli anni oggi. E allora, abbiamo accennato qualcosa riguardo i mondiali, le partite che ci sono state questa notte, quelle che arriveranno. C'è appunto il caso del presidente Trump che, insomma, ha chiamato Gianni Infantino per far togliere un rosso, cioè, o per alleggerire il peso di quel rosso, un qualcosa di incredibile politicamente e sportivamente parlando. Poi vabbè, c'è Hollande dalla parte invece della Norvegia, che sembra voglia entrare nella storia in questo mondiale. Vedremo come andrà avanti. Si sta arrivando ai quarti, quindi anche questi mondiali stanno andando verso la conclusione. Tra poco faremo un punto musicale, siamo arrivati a luglio, quindi

ci stanno dei bilanci, Fimi ha diffuso delle classifiche dei singoli e gli album più venduti in Italia nella prima metà del 2026, ci sono dei dati molto interessanti. Accenneremo qualcosa anche riguardo le date estive, che sono tante, e anche alcuni, insomma, post date, come ultimo che se n'è uscito con qualche dichiarazione nella notte. Ora, a proposito di novità discografiche, il 2026 è sicuramente magnetic.

un riconoscimento per Anna Pepe importante, sempre più osservata anche fuori dai nostri confini. La ragazza, ma a proposito, la trasmettiamo su Radio San Marino, quindi insomma i confini, no? Li supera benissimo la ragazza. L'ascoltiamo allora questa traccia che anticipa il suo nuovo album in arrivo, White Girl Wasted. La balliamo in macchina, mani sul volante però.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Declan Barris, la voce incredibile di Dolores O'Riordan, Rest in Peace, Just My Imagination, il 99 su Radio San Marino. Che bello questo brano. Just My Imagination, cosa può fare l'immaginazione? In questo caso può fare, nel senso, star bene Cristiano Ronaldo, che si immagini di averlo visto, di averlo vinto questo mondiale, perché mi pare qualche lacrimuccia l'abbia tirata fuori dopo la sconfitta contro la Spagna. Beh, cose positive che si porta a casa Cristiano Ronaldo da questi mondiali è l'incontro con Drake, che era presente sugli spalti alle sue partite, specialmente in quella contro la Croazia, proprio perché si giocava in Canada, paese di Drake, quindi si sono visti i due e Drake ha ringraziato, e CR7 ha ringraziato Drake per l'ospitalità, ha ricevuto anche un regalo e una maglia autografata, il carissimo Drake. E beh, va così. Qualcuno ha detto forse l'ultimo mondiale di Ronaldo. Io toglierei il forse, perché tra 4 anni il grandissimo Cristiano. Oppure, vabbè, potrebbero inserirlo così tipo 5 minuti, no? Per dirgli hai questa possibilità anche questo giro. Vedremo. Intanto, per quanto riguarda la musica, c'è un successo internazionale che, vabbè, è il K-pop, sta andando fortissimo. È un gruppo che rappresenta questo nuovo genere. Loro sono i BTS. Sono usciti con questo nuovo progetto quest'anno, Arirang. Hanno fatto una diretta internazionale. Ce li ascoltiamo, la loro Swim.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati! Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
8: Cerco Wow.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
4: 0549 88 20 06.
6: È il momento della nostra new play, brani freschissimi usciti da poco. In questo caso abbiamo un artista internazionale che non ha bisogno di presentazioni, Benson Boone. Negli ultimi anni l'abbiamo conosciuto ancora meglio con le sue hit, ha abbandonato American Idol, il talent, si è buttato nella sua carriera da indipendente e sta spaccando tutto. Lo ascoltiamo con questo nuovo singolo. Dopo l'album American Heart arriva The Time of My Life, Benson Boone nella nostra new play.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per i clienti, tutti i clienti, 50 anni insieme, c'è lo sconto del 20% su tantissimi prodotti e scopriteli sul volantino nel reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, spumante Prosecco Extra Dry Doc Maschio, confezione da 6,750 ml, scontato al 35%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, Alexandra Stan alla partenza, a tra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

0: l'agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. Quest'anno sta andando fortissimo il basket, un po' in tutta Italia, 3 contro 3, ma anche 1 contro 1. E dal 9 all'11 luglio il playground del Parco Ausa di Dogana torna a trasformarsi in un'arena a cielo aperto. Il Three Kings Classic, The Battle Royale volume 4, 3 giorni dedicati al basket 3 contro 3. Alla musica, alla cultura da playground, squadre pronte a sfidarsi per conquistare il trofeo King of the Playground. Si parte giovedì 9, poi venerdì 10 dalle 17 con l'accettazione squadre, aperitivo Macello, DJ set, Mega, Code 2 e dalle 20 il torneo Three Kings Classic, gironi A e B. Poi sabato 11 luglio si entrerà nel vivo, food truck, aperitivo, musica e finali del Three Kings Classic dalle 18, poi 3 point shot, la sfida dei 3 punti e tante altre cose belle che si faranno in quel di Dogana. Ci vediamo e appunto nei prossimi giorni per il Three Kings Classic.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, New Play.
5: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: Dalla New Play alla Collection, un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1995 per colpa di chi? Zucchero, che tra l'altro dopo aver annunciato il suo gran finale del tour Baila Under the Moonlight a San Siro guarda già avanti a un progetto speciale nel 2027, 40 anni di blues. Zucchero,
1: rivivi insieme a noi le canzoni

colpa di chi? Zucchero sulla radio che senti. E ne approfittiamo per salutare la band Funk Gallo che porta in giro i successi di Zucchero. E intanto Zucchero guarda già avanti col suo progetto speciale. Nel 2027-2028 porterà all'Arena di Verona la celebrazione dei 40 anni di Blues, l'album dell'87 che ha segnato anche una svolta decisiva per la sua carriera. Progetto che dovrebbe prevedere 20 concerti in totale, divisi in 10 date nel 2027 e 10 nel 2028, probabilmente a settembre, periodo vicino anche al suo compleanno. E Blues, pubblicato il 15 giugno dell'87, quarto album di Zucchero, all'epoca vendette oltre 1.280.000 copie, ma di quelle cose fisiche che al giorno d'oggi è sempre più difficile anche solo avere in casa, sopra una mensola. Dentro ci sono brani diventati fondamentali. E poi ultimamente Zucchero anche ha detto una cosa curiosa, ha anticipato e parlato di possibili artisti con cui gli piacerebbe collaborare. Tra gli italiani Salmo, con cui ha già fatto una collaborazione, e Marrakesh, Blanco e Ultimo. E avrebbe sognato di collaborare con Amy Winehouse. Ora Bob Sinclair, Chiesa, I Can Wait, arriva la nostra redazione.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo da una ricorrenza importante. 18 anni fa il centro storico di San Marino e il Monte Titano entravano nella lista Patrimonio Mondiale UNESCO. Un anniversario celebrato oggi con un ricco programma di iniziative. Musei e monumenti resteranno aperti fino alle 19.45 con mostre, visite guidate e attività culturali diffuse nel centro storico. In programma anche appuntamenti dedicati ai più giovani. La serata si chiuderà in Piazza della Libertà con gli sbandieratori, il videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico e alle 21 il concerto della banda militare. Ora il meteo. Nuova impennata delle temperature tra Emilia Romagna e San Marino. Per domani, mercoledì 8 luglio, ARPE ha messo un'allerta gialla per il caldo con massime oltre 38 gradi in gran parte della pianura e diffuso disagio bioclimatico. Le autorità invitano a evitare attività all'aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua, proteggendo anziani, bambini e persone fragili. Sul Titano resta prorogata fino al 12 luglio la fase di attenzione per gli incendi boschivi, con autorizzazione obbligatoria per abbruciamenti di materiale vegetale rilasciata dalla Polizia Civile. Passiamo alla politica. Nessuna ripresa è possibile senza la fine dei conflitti. È il messaggio portato dalla delegazione di San Marino alla 33esima sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE in corso all'AIA. Il consigliere Michele Muratori ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze umanitarie delle guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza, chiedendo di mettere al centro la tutela delle popolazioni civili, la ricostruzione e la cooperazione internazionale. Un appello condiviso anche dalla delegata Sara Conti nei lavori che porteranno alla dichiarazione finale dell'AIA. Andiamo a Riccione, dove sabato 11 luglio ci sarà un sudario per i bambini di Gaza, memoriale itinerante con un telo bianco di 25 metri che riporta i nomi di 18.457 bambini uccisi dal 7 ottobre 2023. Il corteo partirà alle 18.30 dal bagno 90 e raggiungerà Piazzale San Martino, dove interverrà la giornalista Paola Caridi. L'iniziativa è promossa da Mondo Donna Onlus con Carnia per la Pace, sostenuta da Comune, Provincia e numerose associazioni insieme alle parrocchie riccionesi per ricordare le vittime e sensibilizzare l'opinione pubblica. E per finire lo sport, serata di Coppa Europea per il calcio sammarinese. Alle 19.15 la Fiorita sarà impegnata in Lussemburgo contro l'Una Strassen nell'andata del primo turno di qualificazione alla Conference League. Alle 20.30 il Trenfiori debutterà al San Marino Stadium nel primo turno di qualificazione della Champions League contro i nordirlandesi dell'Arn, tornando nella massima competizione europea dopo 6 anni. Questa partita sarà trasmessa in diretto su San Marino RTV. Entrambe le squadre puntano a iniziare con un risultato positivo per tenere aperto il discorso qualificazione in vista delle gare di ritorno. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoRTV.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Davide per le news in questo martedì 7 luglio. Tanti auguri a Licia Colò, Stash, Rest in Peace, Toto Cutugno, Vittorio De Sica. Ci siamo già stressati con il quadro globale per quanto riguarda i mondiali. Oggi si chiudono gli ottavi alle 18 Argentina Egitto con Messi e alle 22 Svizzera Colombia, poi si entrerà nei quarti. Tra poco parleremo di voci al femminile, non perché Annalisa ha annunciato che non ci sarà quest'altr'anno a Sanremo, ma perché c'è la nostra Giusy Ferreri che ha fatto una scelta 2.0 riguardo tutelare la sua voce. Ripartiamo da Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: stai tranquillo.
1: Giuseppe Ferreri, non ti scordar mai di me, e mai titolo fu più adatto per una canzone di Giuseppe Ferreri, perché oggi Giuseppe sta cercando di proteggere ciò che la rende indimenticabile, ovvero la sua voce. Ha raccontato di aver registrato il timbro vocale come marchio per tutelarsi dai rischi dell'intelligenza artificiale, deepfake, voci clonate, contenuti creati senza consenso. E possiamo dire che il discorso si allarga, perché vedrete che nei prossimi anni non riguarderà solo cantanti, ma anche speaker, eccomi, doppiatori, attori, insomma, chiunque lavora con la propria voce. E vedremo come andrà a finire in questo mondo distopico questa vicenda, ma intanto c'è già chi si sta tutelando e possiamo dire che fa molto bene. Continua la musica sulla radio che senti con successo internazionale. In questo caso c'è Alex Warren, che abbiamo sentito più e più volte con la sua Ordinary o con Fever Dream. Ha annunciato che uscirà il suo nuovo album Wild Child il 28 agosto. Intanto ci ha lasciato un estratto che si intitola Passenger, qua su Radio San Marino.

0: canto.
1: Eccola, l'abbiamo evocata. Quindi la ritroviamo qui su Radio San Marino e stabiliamo un contatto.
2: Ciao a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
1: Ciao.
2: Che oggi in questa caldissima giornata estiva propone un piatto veloce, facile e con poche calorie.
1: Sentiamo.
2: E cioè? Un po' di niente senza pane.
1: Ma come senza niente?
2: Quindi
1: senza pane?
2: Prendiamo un po' di niente e ovviamente eliminiamo il pane, che sappiamo essere con tante troppe calorie.
1: Vabbè, ma un pezzettino.
2: Mettiamo tutto nel frigo e gustiamo fresco. Quindi ricordatevi, un po' di niente senza pane. Ciao a tutti e buona giornata dall'Anto, buone ricette da Ricette Facile e Veloce in un minuto.
1: Sì.
2: Ciao ciao.
1: Ciao.
3: Bene allegatori, allora non ci resta che votare.
1: Che votare?
4: Una cagata pazzesca.

0: non l'avevo visto.
1: Solo noi abbiamo il tormentologo.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, bentornati all'appuntamento con il Tormentologo, l'esperto di tormentoni.
0: Sì,
2: la nostra app in cui la protagonista è la ruota magica, che facciamo partire subito.
0: Vai.
2: Pronti, via,
0: gira,
2: perché è lei che ci porterà nel passato, ci riporterà in un anno specifico e noi ascolteremo i tormentoni di quell'anno. Vediamo dove ci fermiamo oggi.
1: 2014.
2: Ah Marco, oggi ci vuole una colonna sonora galattica come questa.
0: E perché?
2: Perché quell'anno Samantha Cristoforetti è la prima astronauta italiana a andare nello spazio in una missione chiamata Futura, che durerà circa 6 mesi
0: e
2: che lei condividerà con tutti i suoi follower sulle piattaforme social. Ma oltre al viaggio spaziale di Samantha Cristoforetti parliamo di tormentoni, e quell'anno il primo è Enrique Iglesias con Bailando.

Ah, me lo ricordo questo. Ole ole ole, sottotitolo. We are one.

0: Alegria.
1: Eh sì, allegria. Tutti che cantano olé olé olé.
2: E dopo aver riscoperto due successi dell'estate del 2014, termina il nostro tormentologo. Ma ricordate sempre il mio consiglio, ovunque voi siate, ballate. Ciao!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta

0: Drop Dead.
1: Continuano qui su Radio San Marino le avventure di Barbara e Sabrina.
2: Complici in due come Thelma e Louise.
1: Avete presente la voce fuori campo che fa anche un po' il riassunto, no? Ecco, voi non fate skip, non saltatelo. Anche perché dobbiamo ricollegarci a un'attività che voleva, diciamo, lanciare Sabri.
3: Allora Marco, siccome che la mia socia in questa attività marittima mi ha abbandonato, io comunque ho bisogno che qualcuno mi aiuti a trovare un nome per questo negozio.
1: Che negozio?
3: Di questa lavanderia che ha il servizio a domicilio in spiaggia. Quindi a chiunque venga un'idea, per favore, mandate un messaggio a Marco che poi mi riferisce e io vedrò di valutare qual è quello più bello che mi piace di più. Grazie.
1: Ma chi è?
4: Ah, Sabri, visto che vuoi fare il servizio al mare.
1: Sì.
4: L'unica cosa che mi viene in mente è lavanderia, la sabbia nelle mutande.
1: No.
4: Calza il pennello.
3: Lavanderia, la sabbia nelle mutande ti porta via. Dai, vedi, suona bene. Mi scappa da ridere, però non è male, non è male, non è male.
1: Non è male.
4: Sabri, pensa. Potresti dare anche un gadget.
1: Addirittura.
4: Ogni 5 lavaggi. Una crema antiprurito.
1: Ma dai ragazzi, ma è tutto a posto?
4: Marco, da due non ne facciamo una.
1: È vero?
4: No, vabbè.
1: No, vabbè, dai.
4: Serietà.
1: Serietà.
4: Addio.
1: Addio. Ciao. Ciao. Addio anche a voi. Ciao.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gabri Ponte e Jovanotti. DNA. It's so-

0: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
7: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
8: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: sì, ma chi è?
1: Buongiorno, ciao Corona.
0: Oh.
1: Volevo salutare te e tutti gli amici da radio.
0: Renato.
1: È un po' che non mi faccio vivo, ma ho avuto tanti impegni. Sai,
0: davvero?
1: Per i miei concerti non c'è mai un cubo libero.
0: Oh.
1: Una battuta su me.
0: Sì.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Mm.
1: Presto ci rivedremo e
0: sì,
1: ci incontreremo in un unico afflato di emozioni.
0: Ok.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: Forse anche lui. Ok, Renato, ci dai il saluto finale per quanto riguarda il nostro appuntamento. Quanti ascoltatori c'erano adesso? Zero?
3: Che simpaticone.
0: È vero. Grazie naturalmente per averci seguito. Ci ritrovate domani come al solito qui su Radio San Marino nel doppio appuntamento alle 16 o alle 20 nella versione rewind oppure in podcast su sanmarinoretv.sm. È tutto da Marco Corona.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: 17 precise, amici, ben trovati. Buon pomeriggio, se preferite buona serata, insomma noi non ci formalizziamo, dipende. Per chi se la sta godendo, buon pomeriggio, così può allungare ancora di più questo momento idilliaco. Per chi invece vuole sterminare soltanto, non vede l'ora di uscire dal lavoro, sì, buona serata. Amici, sta per finire anche per oggi. Se sentite la mia voce, state tranquilli che non manca moltissimo e avrete finalmente la porta dietro la schiena. E vai, magari per vivere ancora un po' questo martedì, che tutto sommato ci sta regalando una bellissima giornata. Fa caldo, ma ancora è sopportabile, soprattutto se la confrontiamo la situazione con quello che c'è in giro per il mondo. Ragazzi, noi ce la passiamo benissimo qui in Repubblica, in maniera speciale perché c'è sempre quell'arietta che ti dà un gusto pazzesco, ed è anche un invito, neanche troppo sottinteso, a venirci a trovare per un buonissimo aperitivo da queste parti, ovviamente con la musica di Radio San Marino. E se no, voglio dire, che ci stiamo a fare. Anzi, partiamo subito, arrivano Madonna e Sabrina Carpenter.
2: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Certo che sentire parlare di calcio, anche se metaforicamente come in questa canzone del Liga in questi giorni, è un po' complicato, ma noi non ne parleremo, anche perché me ne intendo veramente pochissimo, però mi intendo di cibo. Quello dici, siamo bravi tutti, però arrivano le classifiche che fanno venire fame, perché è appena uscita una nuova graduatoria di Taste of Atlas, che è dedicata alle regioni italiane, evidentemente, dove si mangia meglio al mondo. Evidentemente il paese italico ha fatto il pieno di riconoscimento, e quindi fra pochissimo la leggeremo insieme. Partendo dal basso, vediamo un po' le nostre zone come si sono classificate, fermo restando appunto che il paese italico è stato super gettonato in tutto il mondo. Questa cosa, insomma, a prescindere, a noi ci inorgoglisce, no? E ci farà venire anche fame, ve lo dico. Tutto questo fra poco. E invece, guarda un po', l'abbiamo salutato 9 minuti fa, ma mi torna Marco Corona, però questa volta nella veste di produttore di questa meravigliosa Misfit. Eccola insieme.

Enrique Iglesias, De Siempre Bueno, dal 2017, quante estati fa insomma abbiamo cantato, ma anche adesso si fa cantare molto volentieri. A proposito però di cose che ritornano, sono le classifiche. Noi le leggiamo spesso, a volte ci fanno un pochino storcere il naso, a volte le critichiamo, questa invece fa venire fame, ve lo dico così, sì che è simpliciter, perché questa è appena uscita, è la nuova graduatoria di Taste Atlas, quindi si parla di regioni italiane dove si mangia meglio, e quindi attenzione, perché ognuno tirerà per la propria. Fermo restando che ogni piccolo anfratto di questo paese ha un sacco di cose buonissime, di tradizioni e di eccellenze, cominciamo dal basso, perché così si fa. Amici, nel basso troviamo al 39esimo posto la Calabria, ok? Poi la Sardegna al 35esimo. Peccato, perché in Sardegna e in Calabria ci sono cose buonissime. Saliamo un pochino, andiamo in Veneto. Effettivamente qua cominciamo a sparare forte, si trovano al 23esimo posto, poi c'è il Lazio al 21esimo, Liguria, Lombardia al 17esimo. Ancora non ho menzionato l'Emilia Romagna, come potete vedere, e poi c'è la Puglia e il Piemonte. Eccoci qua, siamo nella parte altissima della classifica, perché troviamo la Toscana che mi conquista il 7° posto. Grandi classici in Toscana ce ne sono veramente tantissimi, ognuno si sceglie il suo. Poi medaglia d'argento che va alla Sicilia, pardon, non è medaglia d'argento, un po' sotto, è al 4° posto, però lì insomma si parla di tradizioni varissime, cannoli, passa la norma, di tutto e di più. Mi sta venendo una fame. Oh, finalmente eccoci qua, medaglia d'argento l'Emilia Romagna con le lasagne e i tortellini, ma potremmo aggiungere tante altre cose, piade, cassoni e chissà quanto altro, però questo è 3° posto. 2° posto, vediamo un po' chi ci sono, chi c'è, o meglio la Campania. Oh, va bene, trainata dai simboli della cucina italiana come la pizza, la sfogliatella, insomma, diciamo che sono risultati interessanti, ma la cosa più bella è che ci sono ben 19 regioni italiane presenti nella top 100 mondiale, quindi se tanto mira tanto, questa è una conferma che la cucina piace tantissimo. Il problema è che quando uno deve scegliere a volte è un po' complicato, però ecco, girando le varie zone d'Italia è meglio ed è sempre fantastico ascoltare e sentire le eccellenze, come la musica di Zucchero.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Le cattive abitudini di Mace con Salme e Colapesce, invece secondo me è una bellissima abitudine, è una buonissima abitudine passare la serata con noi di Radio San Marino, anche l'aperitivo, perché questo è l'orario perfetto per un buon aperitivo rinfrescante dopo questa giornata e anche in previsione di quelle che arriveranno, ritornando alle previsioni del tempo di 3B Meteo di prima, sono annunciato 24 ore di caldo africano, prepariamoci. E invece noi lo rinfreschiamo questo momento fra poco con le Summer Hits, arriverà un gavettone di successi estivi dagli anni 90 fino ad oggi, e poi seguirà ancora divertimento, questa volta con Marco Corona, e stabiliamo un contatto nella versione rewind della sera. Non manca niente, neanche voi, rimanete qui su Radio San Marino. Ciao da Gigi, ci sentiamo domani se volete già dalle 17, bye.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
3: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
9: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare a papà cacchi da muore.
2: Corona, non ci siamo, no.
0: No, no, invece ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Sì, perché tra poco comincia la versione rewind di Stabiliamo un contatto, sono le 20. Radio San Marino.
2: Stabiliamo un contatto in summertime. Rewind.
3: Buon pomeriggio, sì. Allora buon pomeriggio.
1: C'è Delia che è già bella carica, eh. Stabiliamo un contatto?
4: Mano ci scassa.

0: Ben ritrovati su Radio San Marino. Allora, appena cominciato, stabiliamo un contatto. Io sono Marco Corona, con me c'è il grande Paolino Zanetti. Sentite come viaggiamo oggi in questo giovedì.
1: Va bene, beato te.
0: Che viaggi, eh?
1: Cosa vuol dire? No, così, cosa vuol dire?
0: Vuol dire che noi siamo belli carichi oggi. Vediamo, diciamo, il weekend che sta per arrivare. Vediamo, per esempio, che domani ci sarà il sondaggione on demand. E anzi, avete voglia di ascoltare un sondaggione che magari vi ha particolarmente divertito? E uno dice, ma io non mi ricordo quando, come e perché. Beh, trovate tutto in podcast su sanmarinoretv.sm. E sempre con questo numero vi diamo la possibilità di ascoltare il vostro brano preferito. Ti volevo dedicare. E chi è che la richiede la canzone?
2: Ciao Marchino Pazzo da Gradara. Allora, come canzone ti volevo richiedere Ma la vita dei Comacose. Un saluto. Ti

0: Bentornati su Radio San Marino. Siamo anche noi distesi al mare a sentire Radio San Marino, stabiliamo un contatto. Volete sapere qual è l'effetto di una prolungata esposizione al sole? Ecco, tipo questa sigla.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Antonio.

0: alla riviera.
1: È un attimo.
0: Quest'estate tutta per noi.
1: Tutta.
0: Tutti insieme si ride e si canta.
1: Ma insomma.
0: E tu non ci dimenticherai.
1: Io vorrei dimenticare la sigla, Don Zan. Allora, dicevamo di un effetto che nasce dalla prolungata esposizione al sole. Avete presente quelli che vendono il cocco?
2: Ce l'abbiamo per lui.
1: Sì.
2: E anche per lei. E anche per i gay.
1: Per tutti.
2: La gente arriva al mare.
1: Sì.
2: Ci vuole il cocco da mangiare.
1: Ci vuole il cocco, vedi?
2: E per le belle signorine. Ce l'abbiamo anche a pettine. Per le donne in gravidanza.
1: Donne in gravidanza.
2: Cocco bello in abbondanza.
1: Ci vuole, va bene.
2: E sdraiati arriva al mare. Cioè cocco da mangiare. E più lo mandi giù.
1: Sì, e più.
2: E più ti tira su.
1: Questa però è scontata.
2: Se il cocchito mangerai.
1: Se il cocchito.
2: Cellulite non avrai.
1: Magari.
2: Mamma mia che cocco.
1: Sì.
3: Ecco un altro da recuperare. Perfetto, benissimo, ben arrivato.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.